mare, penso alle notti là in America, ma erano solo le lampare e la bianca scia domenica. Senti il dolore della musica,